0: me. Olivia Dean al Dallodo So Easy What, Jamie Turn Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Happy Friday.
0: Però se gbira al Christopher, li rnexu li rbahdaw ke l-erba biljetti al G7 al Leila, ħajkun qed jara al Wayne.
2: Hu ghost, hu buzz.
1: Jekk kif rnexu li jġebbidhom se meħe. Christopher nżellim lek. Buongiorno.
0: Ċert, ċert illi l-pjaċir se nżommu hemmhekk. Dalwa. Nkomplu biktar Miley Cyrus, Benson Boone ġejjin. Buongiorno.
2: Buongiorno. Malta's biggest workday

0: Values you can bank on.
1: Ceva în acolo, seu, David Valley, o ne calbia tal giornata con blistena temp chem che lume temperatura li anda taha e sita vo shin grad celsius lei la tinzel al sitash apartamente krehli compi varia bei forza tnena sa forza atleta usa sa nkur edin natu bidu al sate ishaq ta non stop throwback slana.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.